Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 19 settembre. Sono le ore 2 e un minuto. Canzoni Napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.

0: Canzoni napoletane. A voce rocore Napul.
1: Peppino di Capri. Mi chiama Amora.

fermatemi, tenetemi, calmatemi, perché... Guagliù, e non ragiona più. Ui, ui, oggi vista una femmina, e che femmina, sento il cuore che fa timpù timpà. Ui, ui, una cosa fantastica.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com. Canzoni Napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Ria Rosa, cor arrampicante.

tirare va se dammi quella una filata. Scusami tua marita, ma cazzo me se pare se va con pietra tutta brava la strada. La tua braccia di rossi rampicante, o solo un

profondamente, sbatto cor in piede, non capisco niente, sono a mezzanotte, tu non dormi ancora, aspetta me. Zitta, zitta, doce, doce, taccia di, te voglio bene. Zitta, zitta, doce, doce, io te voglio.

da quando sto vicino a te. Ah, amore, zitta, zitta, dolce.

0: Canzoni napoletane, un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Te la sai, sono tornata e non te la sa mai più. Perché dinta a chi sto coro, già stai solamente tu. Quanto è bella sto cielo, quanto è bella sto mare. Tutto attorno a me, ora che è tornata la gioventù.
2: Beh.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 19 settembre. Sono le ore 3 e un minuto.
1: Teddy Reno, una voce, una chitarra e un po' di luna.
2: Una voce, una chitarra e un po' di luna.

ma che? Ma diceva un'americana, la tu giorno guardando mare, molto bello, quanti colori, in America non così. Anche pesci molto dolosi, più movibili, più squisiti,

Sì, mamma, te t'ha fatto con l'abbondanza. Sei su Tanella stretto, tu. Che dimmi t'ha fa? Sarà l'effetto della tua presenza che, roce roce, mi fa sospirare. Tu, quando passa, mi fai venire una mossa. Oh, i bocca rossa, che sfizia, i te va sa.

0: passeggia zomba e dice: ma chi è? Tu quando passa mi fai venire una mossa, poi bocca rossa che sfizia te va sa. Sei una pupata e tutto vicinato, sospira e fa: ah, sei una bontà, ah, sei una bontà, ah, sei una bontà, ah.
1: Canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
2: Tito Schipa. Voce notte.

giardino con sta strada che può valenti che può da qui. Sarà con la canzone più appassionata e più bella amica cantata a me.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
2: Ria Rosa, Monte Vergine.

Mi fatta veste presa a ricamata, quest'anno voglio fare una rotolata, tutti te lo coraggio e vestirà, un cavalluccio è giovane, nessuno.

Appena si entra, apri un bombo, sì, che tutto il caspetto che noi passiamo già. Ogni anno che sta festa, noi ci amiamo, sì, ma vado passione, e non ci guardo l'unione, che fa si ha gente critica, e dice spesso, spesso,

signora, e me ne vorrei bene, chi se allora, perché fa poco pezzo, io posso sparare, però quest'anno a Montevergine la festa è più per noi, una volta eravamo rugi, ma adesso...

0: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
1: Tu, ma vesciste sina seri maggia, e moti no curaggi malassa, sto chiedo non so sincero, come quando mi incontraste, come quando mi diciste, voglio bene sulla te, e tra man mi giuraste, una mano in coppo cuore, non si scorta, ubrim amore.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 19 settembre. Sono le ore 4 e 3 minuti. Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante.
1: Franco Ricci.

nuovo conto. Mo vi dico perché sono venuto qua. Tup tup, Mariscia, ha rapito, Mariscia. Ha sapito Carmelina che sta a casa in coppa ascesa. È una mala chiappa, è un beso. Voi la vita fa restare.

0: Buonanotte, Marisha!
1: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
2: Felice Dobrilla, a tazzi e caffè.

0: da da sto fine, mo che vado arrivare.
1: Renato Carosone, Maruzzella.

Et in da notte scura de gammaio, e tu veniste e o cora de tramaio, e che triem dici te pendo guaio, camme sul cielo e simme la serraio.

che succiorette e chi ne sa per niente, saccio che non mi hai fatto torimente, io pure cuio le data nutanente, ma non mi importa, non è conmoviente.

0: canzoni napoletane, la tradizione partenopea, con i suoi capolavori musicali.
1: Teddy Reno, accarezzami.

0: Canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
1: Tenevo una passione e mi lasciata. Tenevo una speranza e si è perduta. Ma sei rimasta tu, tu solamente. Napoli, Napoli, Napoli mia, Napoli bella.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Gilda Mignonette con la senza mamma.

nubigna, ma con gusto e piacere, ci stasera mi ingigno, ma aspetto l'onore che ballo con me. Ma prendo con tubba, con casone a campana, con il orgia catena, ma tu Luciana mia fa con

con quell'acquaiola e margiolina, e sempre in tuo coro può guardare gioventù. E quando torna a me tutte le mattine, ne può forse calore, mi tengo giù la così. Io mi non sento, ma lo fa. Ai,

Io che in ogni momento innamorato perché mi piace l'amore, senza mai non tu sgavi. E quando è tanta gente hanno andata, però che sto cuore non si fa un po' bucciare, e cerco solamente la mamma. Poi il giovane si è, se non stai un bucato, viene a da sola, che mai hanno brincato.

vino. Ya tengo fresca, fresca, que está agua gelada, me está gomba frita, wey. E ti dammo un malato, non c'è me, che è meglio l'orzata, è meglio lo caffè. Io lo capisco, voi volete a me, e quando torna a me, è stato sangue e passione. Io dico se, beh, bagnato con limone, né chi voleva, acqua gelata, bo faccio con tua, bo faccio la vita.

0: ho scelto un nome eccentrico. Ninì ti rabbusciò. Addio, mia bella Napoli, mai più ti rivedrò. Perderai ti rabbusciò, mai più ti rivedrò.
1: Che lo turza è mio marito, non so può più supportare la giacoso rovo.

0: Canzoni napoletane. Accordi che toccano il cuore.
1: Edoardo Migliaccio. Chi campa rit, campa flit.

non una volta. E nessuno fa niente abbastanza niente. Questo l'ha detto pure Giuseppe Garibaldi. Garibaldi combatteva, combatte pure tu. Hai ragione, la vita che sei, è un forse, è un combattimento. E chissà quanta battaglia stai facendo. E si

madre brillante, ma chi stupor, né puttinante, io corpo di

sapemo da quando tu sta fatta. Io non mi è sempre un grande luce, cosa c'è malinconica felice, e tu mi sospirassi

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 19 settembre. Sono le ore 5 e 3 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Suoni antichi, passione di sempre.
2: Maria Paris.
3: O Conte e Maria Rosa.

0: Ascolta canzoni napoletane anche in TV. Su Sky, canale 827. E su TVSAT, sul canale 646.
1: Tito Schipa. Anima e cora.

0: canzoni napoletane. Passione vera.
1: Tu come non suona, si è venuta qui. Come una luce, vinta all'oscurità. Non è vita, senza te, così scordata.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Mariangela d'Abbraccio, Maria Rose.

0: Sì, mamma te, t'ha fatto quell'abbondanza. Sei su Tanella stretto, tu, che dimmi t'ha fa? Sarà l'effetto della tua presenza che, ruscio ruscio, mi fa sospirare. Tu, quando passa, mi fai venire una mossa. Poi bocca rossa, che sfizia, e te va sa.
1: Tu quando passa mi fai venire una mossa, ho i bocca rossa che sfizia e te va sa. Tu non lo sai, ma chi sto cuore mio sospira e fa. Ah, sei una bonda, sto chinire, impazzisce o gelatiere. Un ragioniere non riesce a ragionare. Un cantiniere sciacquando un bicchiere, sospira e fa. Ah, sei una bontà, non ho vire col barbiere, non sapono, guarda te, dentro cliente a coppa seggia, somma e dice, ma chi è? Tu quando passa mi fai venire una mossa, poi bocca rossa che sfizia e te va sa, si una pupata e tutto vicinato, oh, oh. Sospira e fa, ah, sei una bontà.

meglio. Sospira e fa, ah, sei una bomba. Sto chienire, impazzisce o gelatiere. O ragioniere non riesce a ragionare. O cantiniere sciacquando un bicchiere. Sospira e fa, ah, sei una bomba. Non ho vita col barbiere, non sapono, guarda te. Mentre il cliente a coppa seggia somma e dice, ma chi è? Quando passa mi fai venire una mossa. Ho bocca rossa che sfizzi e vasa. Si una pupata è tutto vicinato. Oh, oh. Sospira e fa, ah, sei una bomba. Sospira e fa, ah, sei una bomba. Sospira e fa, ah, sei una bomba. Ah. Canzone.

0: ma come chiove.
1: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Ensemble Oni Whiters, Tarantella finale.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 19 settembre. Sono le ore 6 e 2 minuti.
1: Maria Paris, a francese.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Renato Carosone.
2: Piglia da una pastiglia.

0: è una sarda. Doce doce ma guarda se struscia mi agola e fa.
1: Cinda me vatta cucca, cinda me vatta cucca.
0: Sono ciucci carretta.

0: alle palline, glicere, fosfato, bromo, televisionato, DDT, bicarbonato, borotalco e semilino, cataplasma e semolina, una custata fiorentina, mortadella e due panina, con un miezzo di trevina e un caffè con caffeina, grammi 003.
1: Ah. Figlia della pastiglia, sienta a me.
2: Mario Abbate, Reginella.

ma guata guata mamma detta chiagnere a sta politica, ma è vero non è vero, sta tornata a Napoli.

0: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Enzo De Muro Lomanto, nottata napoletana.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Ho sentito sto calò, mamma bella, sto squagliando, non capisco come fanno certa gente a cammana. E per me passa la giornata dall'acqua a Margellì, mezzo e sette a mattina, perché mangia a rinfrescare.
2: Ho sentito sto calò.

da repriccia. Ah, che bellezza, ma dimmi da che là. Non mi volesse mai so. Ulessa sta sempre fresca, fresca, sola, sola. Una persona si consola, così basta che sola.

scalda, cazzo mi so vendi tre ventilatori, se mi vivono a mamma e non dico di cazzo, fallo mio, come ti viene, questo caldo che è inferno, sì, ne parlando in dall'inferno, ma non mi voglio riscaldare. No, Mimì, non mi toccare. Mimì, non può carogna, perché io non mi voglio riscaldare. Voglio restare così come stonco, fresca, fresca, sola, sola. Una persona si consola, così pensa che sono assurdo. Si guadagna la salute. Che piacere!

a dormire, state misero gli azzi, scoppiate, ruagnate, come addotta chi ha con sé, come avranno tutti i giorni, quattro fette di spumone, una granita di limone, un gelato ed un frappè. Ah, che lo frappè, mi rinfresca la gola. Beh, ma credete, a botte piglia roba fredda, su corpo mio è diventato un frigorifero, fresca, fresca, sola.

0: loro sono prestari di amore.
1: Canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
2: Gabriele Vanorio. Torna maggio.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Alberto Amato, Opalumara.

dice pizziche base ma senza stanca. La bella bruna braccetta che si sturzella quando cammina, come un sacchino russetto, sospira e trema senza parola.

0: cosa e pizzica.
1: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
2: Quando coppia innamorata, fino a tarda, in tale sta, e chiacchiera esulisse sto cucchiere, capiglio cuore mio po' forastiera. Signori, che ne riuscite, le bellezze di sta città? Signori, chi buffa fa? E non si fa capace sto cucchiere, si chiagna, o cuore, non è forastiera.

0: Mario Merola, Santa Lucia lontana.
1: Terra banchina, quando è migrante, s'imbarcano per l'estero, lasciano Napoli, portando solo ricordi sta città lindo cuore, la speranza di tornare.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 19 settembre. Sono le ore 7 e 2 minuti.
1: Tito Schipa, Napolitanata.

0: Canzoni napoletane. Sia magia, ra vita mia.
1: Renato Carosone. Luna rossa.

Vicky, se tu mi dai 3-4 vas, ti donco tutti i spingoli francesi. Pizza che vas, non fanno portus. E poi regni i spingoli o paese. Pizza che vas, non fanno portus. Ah, chi vuoi? Bella spingola francese.

Macca per noi, quando tu parpate, che luna mia sei pronta, tremba luce che faccia malinconica e felice, e tu sfigassa tutto.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Gabriele Vanorio, Dui Paravis.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Nella giornata di sabato quest'area di bassa pressione si concentrerà al centro-sud, con piogge e rovesci a carattere sparso. È previsto invece un miglioramento sulle regioni settentrionali, con maggiori schiarite e temperature massime in aumento. Poi per quanto riguarda la giornata di domenica, sarà soleggiato sulle regioni del centro-nord, mentre al sud avremo ancora qualche residuo piovasco. Con questo è tutto, ma per saperne di più c'è l'app di Trebi Meteo.
3: Enzo De Muro Lomanto e Palom.

0: Canzoni napoletane. La tradizione partenopea con i suoi capolavori musicali.
1: Nilla Pizzi, Napoli, sole mie.

esausta, panaristo m'esausta. Mi tengo da questo rifer, a me mi piace le sue femmine che affommano. Quando vengo m'esausta, ogni femmina lo fa apposta, troppo calda, no è fattuta, la diventa pazza tosta. Nanta mia signora forza, ma se fa una giorgerita, fatta e fatta, farà forza, tu la metta, la camisa. Quanto è bella signora forza, tu la

0: canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Piscatori stumari pusillaca, che ogni notte mi senti cantà. Piscatù, sti parole sull'agrama, Maria, calontane, ma

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 19 settembre. Sono le ore 8 e 3 minuti.
1: Tito Schipa, senza nisciuna.

Dall'anima fuggi la tua e capri il canovelo, un momento più in cielo, canto.

non sta bene. Sei una vigliacca, Marie. Mi spacchi il cuore. Ma fai cilic, Marie. E non ti faccio sci. Te scassi sci. Se tu riesco con me, te compri sci. Si può, trova sci. Povera ti. E non sta bene, Marie.

0: più.
1: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Mario Abate. Indifferentemente.

0: canzoni napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Gabriele Vanorio. O mare emergellino.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
2: A mezzanotte è costumandolina e canta a sto barcone chini e rosa. Saglien adoro arancio tutto giardino e sta doce ven a profumare. O rosa mia, si dorme chi sta fata scetatela con questa serenata.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana.
1: Pia Rosa. Preferi.
2: Oh, fidanzato mio non è moderno, lo piace l'Ottocento. A me mi piace invece un Novecento. E tutti i giorni mi attendo su da, dove si riesco a lacciare, sta spaccata non mi va. Con russetta, sigaretta, i calzoni alla maschietta, niente che se lo pare, che lo fossino a sé. E invece per dispietto voglio fa, voglio fumare, io russo bonbon fa da te, che male c'è, sulla spiaggia di Coroglio me ne vado a passeggiare, d'errare in coppa e sole, ma che odore che ci fa. Ah, preferisco il Novecento, ah, dove c'è la libertà.

quarto d'ora mi ha tenuto sotto. Via permanente, me la fate qua, e la calza non andare, tu vai scalza a passeggiare. L'unghie rosse e bigotino, o rimelli il cappellino, questa è roba che per me ha lo stomaco con te. E invece per dispietto voglio fumare. Io russo un coppa all'ognaggiata lei, che male c'è, sulla spiaggia di Lugrino, me ne vado.

0: specialmente la mattina, con quell'acqua verde blu, come chiara la piscina, che dolcezza che vi su. Ah, premere il segno mi sento, ah, come bella libertà. Voglio fumare.
1: E malese, la spaccata originale, non mi devo combinare. Voglio fare male il giornale per la mia eccentricità.
0: Ah, preferisco 900. Ah, com'è bella libertà. Ah, ah.
2: Mirna Doris, tutte sere.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 19 settembre. Sono le ore 9 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: È morto a 83 anni Sandro Mazzola, leggenda del calcio italiano. Maurizio Pizzoferrato.
3: Uno dei più grandi calciatori italiani del dopoguerra, bandiera dell'Inter e della Nazionale. In nerazzurro, sua seconda pelle, ha vinto 4 scudetti, 2 Coppe dei Campioni e 2 Coppe Intercontinentali. Con l'Italia si è laureato campione d'Europa nel 1968, vice campione del mondo nel 1970.
2: Dopo aver ripetutamente espresso controverse mire annessionistiche, Trump annuncia di aver siglato un accordo con la Danimarca e la Groenlandia per la sicurezza dell'isola artica, che è parte del regno danese. L'aggressione a una professoressa ieri in una scuola media a Roma, uno studente di 13 anni. Lei ha prima spruzzato spray urticante, poi l'ha accoltellata. Video violenti vietati fino a 15 anni, sollecita il ministro dell'istruzione Valditara. Prosegue, anche se in attenuazione, l'ondata di maltempo, per lo più sul versante adriatico. Le regioni in allerta gialla scendono oggi da 12 a 6, sono Marche, Abruzzo, Basilicata, Molise, Puglia e Sicilia. Centinaia ieri gli interventi dei vigili del fuoco. E da Alessandro Cisini, grazie dell'ascolto.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Non c'è bisogno di zincare, pandovina, con c'è. Come facette mammata, usaccio meglio di te. Vuoi sapere che non c'è mettete? Ma te dico tutto cosa. Nupanare, china, tutti fravoli e sardine. Mela, zucchero e cannella. Che bastai, sta bocca bella. Quando

0: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Tito Schipa. Addio, mia bella Napoli.

mamma mana, la zingara mi ha detto che quanto per destino porta scritto tu voglio far sapere. Dentro cuore, la passione tiene per una femmina bella che vuoi bene e che bene ti vuoi. E dentro a sto occhio tuo chiaro e lucente, una lacrima cucente ci sta passando mo.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com. Canzoni Napoletane. Passione vera.
1: Renato Carosone. A sonnambula.

È nata una creatura nera e a mamma o chiama Gira. Sì, signor, o chiama Gira. Sì, Gira, vota, sì. Cadù o chiama Ciccio o un tuona. Cadù o chiama Peppa o Gira. Chi l'ho fatta? È nera, nera, nera, nera. Con ma

0: Ascolta Canzoni Napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Alfredo Bascetta, Mamma Lontana.

Un'ena con vecchia nutriata, un canterino molto anna, e niente lotta quando sei sputata, a chi lontana te sospira e piange, ti stai lontano tu dal luogo suoi, il pensiero vanno a si ammazzia, notte e giorno di...

la piccerillo fu fatta carezza, grezza cerchete dalla tessura, da ogni malattia e pavietta, guarda notte pure dentro scura, vai sovenuchiella coi compagni, vai a filo nascosto.

farà la mamma tu, è per loro, che supera tutto ogni ricchezza, pure i poeti dicono che allora.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 19 settembre. Sono le ore 10. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Calcio in lutto, è morto a 83 anni a Milano Sandro Mazzola, simbolo dell'Inter e della nazionale che nel 68 vinse il primo europeo e due anni dopo raggiunse un'epica finale mondiale. Fu poi anche dirigente e commentatore televisivo. Trump ha firmato la legge che stabilisce nuove sanzioni contro la Russia anche sullo stesso presidente Putin e autorizza dazi fino al 100% agli acquirenti di petrolio e gas russo, no invece di Francia e Slovacchia ad altre sanzioni europee. Sempre Trump annuncia colloqui diretti con i ribelli filo-iraniani dello Yemen per porre fine al conflitto con le forze saudite e garantire la navigazione sul Mar Rosso dopo che gli stessi Houthi hanno conquistato l'area d'accesso meridionale. 45 condanne per un totale di 325 anni di carcere ieri dal tribunale di Patti in provincia di Messina, la sentenza del secondo filone della maxi inchiesta antimafia sulle truffe e finanziamenti europei per l'agricoltura. MotoGP domani in Austria, nelle prequalifiche vola lo spagnolo Acosta su KTM davanti al connazionale compagno e team Aldeguer, terzo Ogura che ha preceduto il leader mondiale Marc Marquez, nono Bezzecchi, lontano Bagnaia e da Alessandro Sandro Cisling, grazie dell'ascolto.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Giuni Russo torna a Surriente.

Cundandarandì, caipiglie toronga, cundandarandò. Non sa c'è chi voglio consiglio mai ma, che troppo m'imbroglio, cundandarandà. Non sa c'è chi voglio consiglio mai ma, che troppo m'imbroglio.

noi mamma ignorno con tante randi trovate manate con tante randò si voglio brasiera una volta picciamo sto dopo un con tante randà si voglio brasiera una volta picciamo sto dopo un

0: Canzoni napoletane, la tradizione partenopea, con i suoi capolavori musicali.
1: Tullio Pane, Connola d'amore.

0: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Vieni a godè con me, stadi e giardini. Vieni a cantare con me tutte le canzoni. E quando chiunque vuoi, rosa e cerasa, e tanta te ne do, insieme a chi passa, a capo monte, a vimma fa pace.
2: Ma tu sei nuova a sé, rintano giardini e la capo monte, a tu ci passa amore eternamente, e lo signore.

cuore, ma puzzicando, io vorrei

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Aurelio Fierro, a Luciana.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane e Stelle Napola.
2: Giuseppa e Natale Romeo. A più bella!

0: Lorenzo di Muro Lomanto, Pusillaca.
1: Dindona varga rimma passa mora, o scoglie frisia sotto luna chiara. Stamma fa prima vota ancora, amanna c'è un silenzio.

e bocca a bocca già portata allora sotto l'argente che sta luna chiara. Guardateci da terra che sbrandì

Io sono buona, ma sono tutto cosa. Vorrei sapere una cosa, ma la verità. Certo, mi cuffiate, vega che mi ho rito. E che mi ho facito? Uè, chiamo a Francosà.

0: Canzoni napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Franco Ricci. Santa Lucia lontana.

paura, sì, se fosse tutto vero, se la gente avesse detto verità, tutta ricchezza è Napoli.

0: canzoni napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Angela Luce, o mese del rose.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 19 settembre. Sono le ore 11 e 3 minuti.
1: Maria Paris, o confessora.

0: voglio!
1: Canzoni napoletane, un viaggio nel passato, sempre presente.
2: Ciel, e che nuvola stasera. Paro come un s'innamora. Ma la speranza, questo cuore, non può morire. Non ci vuole una luna piena per capire se muovo bene. Mi è bastata un po' di luna per capire.

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Vittorio De Sica, Tarantelluccio.
2: La casarella, pittata rosa, coppe camaldo, corriete nero, picciarinello, o sposi a sposa, con manato.

0: la loggetella, fucate su, qua rutia nepeta, piantata te, sta faccia bella, mie se lanzone, spasa per l'astica, vorria vedere, vorria nascondermi quando passasse, per fava sannata.
1: Sette!
0: Quando rifare.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Carlo Buti, Ruselle Maggi.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Glu glu glu, como palum, Isu. E tu, abbracciata a me, una torturella, sì. Canta, canta, canta chi vuoi cantà. Questa è la canzone da felicità.

0: Mariangela D'Abraccio, Sola.
1: Come una valga sperza mia somara, sto bus battendo che te ne si chiude, non so ce che già fa parola amara.

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Ria Rosa, stugazzona, co tien a fa?

0: Vittorio Parisi, Palomma.
1: Palomma si chiamava mamma Toia, Palomma ella faceva l'altra bella, quella non sa la faccia sua, l'anno con vanne con

E chi le maggiorai a te scusava, la casa d'affitta in coppe quartiera, e poi truccata domandava, vieta domani.

0: Canzoni napoletane. Le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Gino Becchi, Omar e Nariella.

0: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase Apri canzoni napoletane.
1: E la nottata stella, Terri Santa Lucia, è una canzone antica, cantata mezza via. Napoli, fortuna mia, tu che vuoi bene a chi vuoi bene a te. Fammi tornare a guaglione, fammi cantare felice, fammi abbracciare Romare, fammi provare sta gioia. Napoli.

0: festa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 19 settembre. Sono le ore 12 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Il mondo del calcio piange la scomparsa a 83 anni di Sandro Mazzola, leggenda della nazionale e della grande Inter, la voce della sua generosa gratitudine.
3: Se non te la danno l'opportunità, rimani anonimo tutta la vita. E quella società me l'ha data attraverso Lorenzi, Meazza, Moratti, e quindi, e poi essere riuscito a ripagare. Per me era un modo di ripagare, cioè il mio modo di giocare, grintoso, corretto, leale, era un modo di ripagare chi mi aveva dato questa fiducia.
2: E proprio oggi alle 18 l'Olimpico, nel clou della quinta giornata, l'Inter col lutto al braccio affronterà la Roma, con cui condivide il primato a punteggio pieno. Lo scontro nella penisola araba tra le forze saudite e i ribelli filo-iraniani dello Yemen coinvolge anche Riyadh, che denuncia un attacco. Nella notte non vi sono vittime ma gravi disagi e paralisi dei sistemi di navigazione aeroportuali. Brutale aggressione e danni di una 12enne a Pinerolo nel Torinese. Un 22enne del posto l'ha inseguita e colpita alla testa con una spranga. Ora è in carcere dopo essere stato bloccato da passanti fuori pericolo di vita la ragazzina. E da Alessandro Cisini grazie dell'ascolto.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Canzoni Napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
5: Veronica Dei, i Bersagli.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
1: Valentina Mastrangelo e Francesco Langone, Uarracina.

la maestra elementare Clementina Santafè, che è costretta a sopportare un becille come te. Tu non hai galanteria, tu non conosci sciccheria, ca, se non si trova via, sai che guai sarai per me.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Nella giornata di sabato quest'area di bassa pressione si concentrerà al centro-sud con piogge e rovesci a carattere sparso. È previsto invece un miglioramento sulle regioni settentrionali con maggiori schiarite e temperature massime in aumento. Poi per quanto riguarda la giornata di domenica sarà soleggiato sulle regioni del centro-nord, mentre al sud avremo ancora qualche residuo piovasco. Con questo è tutto, ma per saperne di più c'è l'app di Trebi Meteo.
3: Consigliali Ciarti, te voglio ben assai.

0: Canzoni napoletane. Tradizione e sentimento.
1: Franco Ricci e Rubino Profeta. Un dup.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
1: Quando coppia innamorata, fino a tarda, in tale sta, e chiacchiera esulisse sto cucchiere, capiglio il cuore mio per forastiera. Signori, che ne riuscite, le bellezze di sta città? Signori, chi può fa fa? E non si fa capace sto cucchiere, si chiagna, o cuore, non è forastiera.
2: Sbarca a Napola un malogran signore, un malogran signore. Cambai d'andanna America, cambai d'andanna America, mo Dio conosce più, povero donna. Ma chi è? Tu pure a dire, la murata da città, o su lente, o cucire. Signori!

Così, zitta e così, ma un burattiero zitta a sti parole, si ricorda che l'istrato, con facettera sul là, quando a coppia innamorata, fino a

0: Signorine, che ne dite? Che bellissima città! Un soletto, voi cagnite! Signorine, chi vuol fa fa? E non sa fa, capace, cocchiera! Ti piaccio ancora, non è frattiera!
1: Gilda Mignoletta, Fantasia.

0: Canzoni napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
1: Renato Carosone. Io, mamma, te tu.

0: non reagisco più. Io, mamma, te tu, patata, frate, te tu, mamma, te sora, te tu, patata, frate, mamma, te sora, te zia, te nonna, te zia, te sora, te mamma, te patata, frate, te mamma, te sora, te zia, te nonna, te mamma, te patata, frate, ya te venna, ya te venna.
1: Connie Francis, un violino nel mio cuore.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 19 settembre. Sono le ore 13. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Il mondo del calcio piange la scomparsa a 83 anni di Sandro Mazzola, leggenda della nazionale e della grande Inter, la voce della sua generosa gratitudine.
3: Se non te la danno l'opportunità, rimani anonimo tutta la vita. E quella società me l'ha data attraverso Lorenzi, Meazza, Moratti, e quindi, e poi essere riuscito a ripagare. Per me era un modo di ripagare, cioè il mio modo di giocare, grintoso, corretto, leale, era un modo di ripagare chi mi aveva dato questa fiducia.
2: E proprio oggi alle 18 l'Olimpico, nel clou della quinta giornata, l'Inter, col lutto al braccio, affronterà la Roma, con cui condivide il primato a punteggio pieno. Lo scontro nella penisola araba tra le forze saudite e i ribelli filo-iraniani dello Yemen coinvolge anche Riyadh, che denuncia un attacco. Nella notte non vi sono vittime, ma gravi disagi e paralisi dei sistemi di navigazione aeroportuali. Brutale aggressione e danni di una 12enne a Pinerolo, nel torinese. Un 22enne del posto l'ha inseguita e colpita alla testa con una spranga. Ora è in carcere dopo essere stato bloccato da passanti fuori pericolo di vita. La ragazzina è da Alessandro Cisini. Grazie dell'ascolto.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
0: Canzoni Napoletane, la grande canzone napoletana.
4: Gino Campese, la Luisella ti ritomba.

0: Maria Rosa. Non mi seccare.
1: Quando l'amore è morto, bisogna sotterrarlo. Perciò, mio caro Carlo, non ne parliamo più. Ho visto i miei ritratti che hai mandato a me. Erano 24, me ne è venuto 3. E t'hai tenuto.

mio consiglio buono, non hai voluto usarlo. Diceva vacca a Carla, fatti l'acqua mandare, cercati un impieguccio, se no che puoi scusare. E tu che stardo e ciuccio, non c'è voluto andare. E adesso hai tenuto quel mazzo di violetto, che me lo hai a pietto e che torrente. Quando mi desti il bacio al cinema, stupido, stupido, non sei per niente st'altro, il mio cuore lo tiene un altro e quel mazzetto lo tieni te. Stupido, stupido, sparati, sparati, ah non tu vuoi sparare, e allora sai che a fare.

0: cognome Pesce mi ha sempre impressionato. Oh, io non t'avrei sposato, tricaprità. Io ho casato aprile, con bella novità, nelle nozze Pesce aprile, fatta una partella. E i miei capelli ricci, che un giorno ti donai, se tu lo vuoi sapere, io li tagliai. A quello cagnolini e senza te. Stupido, stupido, non sai per niente altro. I capelli li tiene un altro e quei peli li tieni te. Stupido, stupido, sparati, sparati, ah non devo sparare. E allora sai chi ha fa? C'è sto fantasma. Stupido, stupido, non sai per niente altro. Io fra un mese mi sposa un altro e tu resti come un cretin. Stupido, stupido, sparati, sparati, se non devo sparare non c'è sta niente a fa sulla mare di Aita.
1: Tito Schipa. Dici in cielo voi.

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Ernesto del Muro Lomanto, Santa Lucia Lontana.

sta Vucchil. È chiù fresco e bella in rosi maggio. Sto sorriso è un paradiso. Non raggi sul. Come si può vasà sta bocca rossa e non desiderà a te e te poteva sa eternamente.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
1: Enrico Caruso, Tarantella sincera.

0: a pop, mai nessuno più trovato.
1: Beniamino Gigli. Voce notte.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Tradizione e sentimento.
2: Enzo De Muro Lomanto. Coran Grat.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Rab da finestra, famma faccia a Maria, castonga miesa via, spruta, Davide, non trovo nu ripace, a notte e faccio giorno, sempre perché attorno speranno e ci parla. Oi Maria, quante suon che perde per

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Aurelio Fierro. Come facetta mamma te?

sapeva Margellina appuntamento, chi lo Vesuvio visto da lontano, o Marga spattiva chiaro chiaro, mentre descoglio

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 19 settembre. Sono le ore 14 e 4 minuti. Canzoni Napoletane. Suoni antichi, passione di sempre.
1: Stefano Ferruzzi Orchestra. Parola innocente.

0: vaga trovanne una cascia forte. E indovinate, per ne faghi, non tenga titolo, non vivi rendita, non c'è un vestito o quello a me. Ma la cascia mi necessita. Per forza l'ha già tenì, c'ha già mettere tutte le lettere che mi ha scritto Rosina mia.
1: Vaga trovanne una cascia forte, e indovinate, per ne faghi, non tengo titoli, non vivi rendita, non c'è un vestito per quello a me. Ma cascia mi necessita, per forza l'ha già tenè. C'ha già mettere tutte le lettere che mi ha scritto Rosina mia, un ritratto formato visita, tra buon'anime e fisofia. Non c'è il recapillo, lo corne corallo ed il becco del pappagallo che noi perdemmo nel vento.

lo ricordi che in Gazzaforte solo la dinda te può stipà. Quando mi privano del combanatico di un gottetito senza sferrà. Lo so, la vita è tragica, ma cascia me l'annarà. C'è già mettere tutte le lettere che mi ha scritto Rosina mia, il mozzone di una stearica conficcato nella bugia. Una bambole miccio, una lenda in astuccio e una coda di cavalluccio che mi ricorda la meglietà.

che trovano una caccia aperta, ma qua che c'era c'è un bagatì. Certe reliquie, certi cimeli, che tira fuori vanno sparì. San Casimiro martire, sta caccia fa venire. Taggio a mettere tutte le lettere, ma scrittero sì la mia, la cartella di lire 12 rilasciata dall'agenzia. La mano che si chia, la crassa le specchia, la corteggia di cacio vecchio e un fracchisciato colore.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Giacomo Rondinella e orchestra Scabricciatiel.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
1: Francesco Albanese. Perché?

Gennaro Amato, Ushumec.

0: ma tutti i filosofi vengono a cungere scarpa a domenica, chi va, chi viene, chi sate, chi esce o bisognista a me più mi cresta. A ieri venne una filosofa, insomma, ha cungiato la sti scarpa, ormai, insomma, quando è provato, si convierte, appena che già tanto una figlia, sentite, ma tanto, ui mi piace da stare, e siamo lì da tanti varoni, e se potremmo subito scusare, marito mi sembriaca tutte le sere, ui una sera che sta aspettato sotto la yard, appena ho ritornato quattro costolate, a così chi lavora, e i vagati e elettrici, e c'è a te, noi lì, che bella stanza pure la ragazza. Più tardi venne una vecchia che tenne una crusta di cantore e tenne una figlia che ne fa fuori. Su me, ma ti tu me lo pari a tacchi scarpe, all right. Su me, io ero come un surato, signor sì, se la marita, eppure ci staria una femmina che fa buio. Allora io pensai che sia la figlia che mi vuole far sposare. Io le ricetta, facci tu me li cagare, voglio vedere. E allora appena sento che questo mi dice, sciume eccomi, non me ne si dà donato che sono proprio io, che può essere accesa. E io mi sposavo non si imbasta, senza poppa, senza prova, senza roda, senza giomarino. E sta via fuori, naga sai, stamattina è venuta una figliola che è vesto corto corto. Sciume, si scarpino sono nuove e mi fanno male con me che, per favore, mi ha allargato un poco. All right, saluate le scarpine e mi su una gamba ingoppanata, tanto Crispino mio. E poi guardava, sonniava e sospirava, e i caforme girava, ingasava e allargava. Dopo che ce l'hai già buona allargata, si mise le scarpine e se ne chiude. Ah, quanto era bello, ma tutti i figlioli stanno facendo pasto con me, e poi tutte le strade sento sempre cantare. Oh, su me che sono ancora, ma la
1: stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com. Canzoni Napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
2: Ma quanto è bella Napoli. Napoli è bella assai. Non l'hai vista mai. Più bella. E come a mo. Come mi scordo uscire. Tutte le canzoni. O mare. Come mi scordo. E Napoli. Come mi scordo i mamma. Come mi scordo. E te?

0: Canzoni napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
1: Tina Barone. Camurriata. Palazzona.

Dopo i confetti, su asciuti i difetti. Caro Giovanni, mo che vuoi fa? Se rifletti, sebbene puntavi, tutte sti guai non stiva a passà. Mo gli agna e ti respira e hai voglia a lucca.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 19 settembre. Sono le ore 15 e 2 minuti.
1: Monica Sarnelli. A più bella.

0: Canzoni napoletane. Le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Letizia Calandra, o Arracina.

Ma la vecchia della lavabosa subito disse: «Osh, che fezzosa! De sta maniera non trove partito, un gana te resta lo marito!» «Se hai voglia di tallo ca, tante smorfie non hai da fa, pure le tese, pure le scuorno, anime e cuore, faccia di corno! C'ho sentendo la sia sardella, sa facciai alla fenestella, e fece un occhio a Zennariello, allo sperduto la muratiello!» Ma la padella che stava deposta, la chiamai e faccia

che pediste di sante dalose, te palai e raie petrosa, sare che diente c'è da chiate, scurme tutte alletterate. Pesce palumbe, piscatrice, scorpano, cernia e alice, mucchie ricciole, muzze mazzume, stella, luzze sturione, merluzze ruongole e murene, capi d'uoglio, orche e belline, capitune, aglie e ringhe,

0: e va cantando se lo premone.
1: Tito Schipa, Lontananza Mar.

0: canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
1: Mario Merola, coro forastiero.

0: Ester Baroni, Clementina Santa Fe.
1: La maestra elementare Clementina Santa Fe è costretta a sopportare un imbecille come te. Tu non hai galanteria, non conosci ciccheria. Io signora non do la via, sa tu quai sarai per me. Sei comune, sei capone, sei cretino. Sei cretina, sei capone, sei villana. Tu mi pigli la mano a mano.

0: carità. Ma scanto! Villanzo! Va, va, va, va, va! Là! L'altro giorno in trattoria, come hai fatto strava te? Dice un po' che la morta mia è dell'ordini per te. Quando arriva in pietanza, senza regole e creanza, tutta mia voce scia non sembrai un socco a me. Sei comune, sei capone, sei villano. Sei villano, sei capone, sei cretina. Se mi hai visto tutto vino, poi ci sto pietanza. Dimmo fai piglio passaggio, se non andiamo al cinema. Oh, io non posso sopportare queste tue volgarità. Ma scherzo, villanzo, va, va, va, va, va, là. Ieri disse, sa, mi sento nello stomaco che sto, un disgusto, un tormento, mi sai dire chi ce l'ho. Stamattina mi hai portata 30 grammi di solfata, e mai detto l'ho pagato 4 soldi e te lo so. Sei cretino, sei villano, sei comune. Sei comune, sei villano, sei capone. E mi faccio un balcone per venire a salutare. E tu adesso vieni a mente che stasera ti ha purtà. Oh, io non posso sopportare queste tue volgarità. Mette giù, villano giù. Va, va, va, va, va.
1: Ascolta Canzoni Napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
2: Non muo bene. E dimmi come muo può di. Tu sei guaglione. L'amore non lo può capire. Che già fa? A me è destino. Per sto che bella. Tanto ha già soffrito.

0: Canzoni napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
1: Tullio Pane. Pusilla con sentimento.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Francesco Albanese. Torna.

0: Canzoni napoletane. Armonie senza tempo.
1: Beniamino Gigli. Dicite in cielo voi.

Ethan Contrai, volevo offrirti, pagandolo anche a rate, no brillante 15 carat. Ma tu voleva a pizza. A pizza, capo Marolangop. A pizza. E niente più.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 19 settembre. Sono le ore 16 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
2: Dusolina Giannini, Manella mia.

0: canzoni napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Cantano i cori April a Napoli. In tasta varca i tebulezza ma sa. Oi maranà, cantama tutti canzona. Oi maranà, oi luna, luna, manna miraggia la felicità. No.

nato poco stracco. Torna a chiovere, schiova, rido solo con l'acqua.

era tu poco stracco. La uccella freddigliosa aspetta che esce solo.

0: era tu poco stracqua.
1: Renato Carosone, Agasciafort.

0: cassaforte, a cassaforte, a cassaforte mannara. A cassaforte, a cassaforte mannara.
1: Back to one and a cassaforte.

lettere che m'ha scritto Rosina mia, una cartella di lire 12 rilasciata dall'agenzia, una mano che sicchia, una crasta le specchie,

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
2: Oreste De Bernardi, Omar Nariel.

Ma che steve rimare con Maddur stasera? Tutto munna, ma pare più schitt e più allir. Non saccio perché. Vieni qua, Luciano. Tu, ancora a spadella porta d'inti e capilla, sa femmina bella che hai voglia vedere.

quattro pigna, ma con gusto e piacere, ci stasera mi ingigno, ma aspetto l'onore che ballo con me. Ma dicendo con tutto, con casone a campana, con il orgia catena, ma tu Luciano mi

0: padrone di casa, vuoi la mesata, vuoi il pesono, e tec da sta cunto, tiè!
1: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
2: Oh, bene mia, non si poteva dire una parola. Cercava prima i tutti e fa carriera, per farla fa vita la signora. Quando la guardava, mentre cresceva, mi salate sciure, e me la accarazzava con pensiero. E chi la guardava, e chi la voleva bene.
3: Quando dintasti braccia te voglio

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 19 settembre. Sono le ore 17 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane, la grande canzone napoletana.
2: Pina Lamara e Pasqualillo. Dringate, ndra!
3: Carmenella è una bella figliola e nell'acqua gelata stagiona.
4: Gelata stagiona.
3: Gelata stagiona. Come spremme sto bello limone, tu mi spremme sto cuore carme.
4: Sto cuore carme.
3: Sto cuore carme.
4: Tutta bonna sta bella acquaiola, ma nessuna sa più.

0: resto un giovane fora. La veduta si è fatta tandilla.
1: Si è fatta tandilla.
0: Si è fatta tandilla.
1: Se scurtate, mammelletta dille, io paese non voglio tornare.
0: Non voglio tornare.
1: Non voglio tornare.
0: Carmine, lo volesse sposare.
1: Giovino, non è cosa.
0: Ma perché? Carmine, io vi volesse sposare.

0: pure l'unica cosa.
1: Ah, perché? E mo fornisco sta ferma e ti sposo.
0: Capurà l'unica cosa.

sa che mi pigliava spagnola, ma sono

Gastone Limarilli, Accarezzam.

Com'è bella stagione, senza lampa, senza tuona, senza vient a cammanà. Ma si fa calda a mattina. Fai un bagno a mergellì, ti rifrisco la palla. Una passiata a mare, cavarca, a mare chiaro e una zatella bionda affianca a te.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Francesco Albanese, addio mia bella Napoli.

0: canzoni napoletane. Le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni Napoletane.
1: Mimì Ferrari. Sci-sci, Piazza dei Martiri.
2: L'appuntamento di all'ottobunde, i scenghi di aia.

Sammi e tanti cagà, come a ricere con maggia fa. Io so all'antica, in un mavec, mi sa che stai e scemo un po'. Che bella flemma, chi mangia gomma, chi fa salute e niente più. All'otta sera, ma basso scuro,

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Eva Nova. Catena.

trappola, un malogran signora, un malogran signora. Gambai tandanna America, gambai tandanna America, mo Dio conosce più, povero donna. Ma chi è? Il curandiere, la murata da città, o sull'ente, o cucina. Signori!

Ma un burattiero zitto a sti parole, si ricorda che l'istrato con facetta la sul là, quando a coppia innamorata, fino a

E stai un troppo bombara, allo da fece cora, chi tu cora. Signorine, che ne ridite, se per l'istessa città, un soletto, voi cagnite, signori, chi vuol fare?

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Se mi suoni di suono che fai, non è peccato. E sì, suona, lo va se mi dai, non è

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Orchestra Italiana Napoletana. Usurdate.

mo tu porta a Margellì. Sembra che non tiene fretta, verso 5 la mattina, quando traffico permette, ti è permessa tutte cose, no, perché ti rudo dritto.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 19 settembre. Sono le ore 18 e 5 minuti.
1: Pasquale Amato torna su Rient.

0: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Antonio Basurto, Mandolinati Sera.

Vieni a godere con me, stadi e giardini. Vieni a cantare con me tutte le canzoni. E quando chi ne vuoi, rosa e cerasa, e tanto te ne do, insieme a chi passa, a Capemonte, a Pimma fa pace.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Maria Paris, a Cartolini Napoli.

vada e soffro mille spasimi, ancora tengo la spina quando confronto.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Bruno Venturini. Simmenavolo, paisa.

0: la tua bucata. Come filo grosso, grosso, il dopo sei che si passa, da la fammi spandare.
1: Miranda Martino. Tuppe tuppe. Mariscia.

0: Buonanotte, Mariscia!
1: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
2: Canzoni Napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.

Fate cuc, sient a me, una persiana che sbatte, un lampione che ha luce e un ubriaco che dice bussanna una porta. Ma rapa, con c'è? Ha 3 mesi che non dormo più. Una vucchella vorrei ascoltare. Gente, dicitemi, come già fa?

0: Ma sta canna è una sarda. Doce doce mi guarda, se struscia mi agola e fa.
1: Senta me vatta cucca, senta me vatta cucca.
0: Sono ciucci carretta.

0: alle palline glicero fosfato bromo televisionato DDT bicarbonato borotalco e semilino cataplasma e semolina una custata fiorentina mortadella e due panina con un miezzo di trevina e un caffè con caffeina grammi 003.
1: Figlia della pastiglia sienta a me.
2: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 19 settembre. Sono le ore 19 e 2 minuti. Canzoni Napoletane. Armonie senza tempo.
3: Mirna Doris. Anna Manera.

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Antonella D'Agostino, a canzone da felicità.

0: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione, passione.
1: Tullio Pane. Tiemb bella.

0: canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
1: E basta solamente una mandolina per vantà i trezzabella e l'occhio rosso. Nari e sardina, nu filet voce, nu cor ardente. Caride e chiagna, vo sempre cantà.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Alfredo Bascetta, O Squarcione.
2: Mi credita, mi sono scucciata, era meglio quando ero barbiere. Mi sono ricca su chi ne pensiero, non lo faccio per squarcioniare.

0: Ambassador, what time?
1: 3:75.
0: Thank you.
1: Però è orologio, tu non lo dici.
0: Niente.
1: E domani viene la parte della casa mica te ne ronghi 75.
0: Allora me la parla.
1: Ecco, poi a questi sono fatto io, a roba mia, tengo a chi non lo può. E mo prima se mi danno tempo a leggere sta lettera. Signor Mister Pasquale Boatto, numero le fiffe sta venuta in New York Street. Carissimo Don Pasquale, con molto piacere vi posso sapere che io sto bene con tutta la mia famiglia. E lo stesso spero, signori, di voi e di vostra moglie. Ora mi dovete fare il favore di mandarmi 8 milioni. E 8 me ne mannaste per fanno sirici. Quella fatta impressione, sirici. State senza pensiero, che appena mi danno la job un'altra volta ve la mando dietro. Grazie anticipate, vi saluto vostro affezionatissimo amico Guglielmo Siconte, detto il Kaiser.
0: Allora me la palla.
1: Quello non ci credo. Non

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Beniamino Gigli, Dino Olivieri. Trop innamorata.

0: Canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
1: Giuseppe De Luca. Nottata e sentiment.

0: festa di San Gennaro. Quanta folla per la via, con Zazà, compagna mia, me ne andai a passeggiare. C'era la banda di Pignataro che suonava il Parsifallo e il maestro sul piedistallo ci faceva delizia.
1: Era la festa di San Gennaro, quanta folla per la via, con Zazà, compagna mia, me ne andai a passeggiare. C'era la banda di Pignataro che suonava il Parsifallo, il maestro sul piedistallo ci faceva delizia. Nel momento culminante del finale travolgente, in mezzo a tutta che la gente

tondarelle e processioni. E se può dimenticare, c'era la banda di Pignattaro, centinaia di bancarelle, di torrone e di nocelle che facevano incantare. Come allora quel viavai ritornò per quella via, ritornò pure Isaia sempre in cerca di Zazà. Dove sta Zazà?

0: l'amerò.
1: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
2: Tito Schipa, a Vucchello.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 19 settembre. Sono le ore 20. In punto.
1: Ebe de Paulis, coro forastiere.

0: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione e passione.
1: Mario Furci, Uocchio che ha ragionato.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Viene Manzon, non mascata, fammi pazzi. Insieme con te, io voglio solo a te. Viene Manzon, sì, viene Manzon.
2: Eppa.

0: Canzoni napoletane. Accordi che toccano il cuore.
1: Bruno Venturini. Tarantelluccia.

0: Miranda Martino, l'ammurata di Spettus.
1: Facimmo un'arte da mattina a sera. Io so sincero e tu pota bandiera.
2: A sta bandiera mia non sciosciò vienta. O viendo sciosciò a te, ma sta attenta.
1: Per te mi sto perdendo una fortuna. Guardate all'app che la faccio luna.
2: Vorito che carafora schiavona. Vattenna, tu sei la prima chiacchierona.
1: Si mi sposa Mariannina, a Giaga, sta

0: si tumba circa scusa e stringidente. Io ti perdono e dico non fa niente.
1: Io sì ti vedo inginocchiato in terra, lo dico sempre no, dichiaro guerra.
0: Che fatta faccia bianca e non t'arriene. Oggi capitiamo, vieni te.

0: Massimo sposa Mariannina, a chi io dico cassati.
1: Massimo sposa Salvatore, a chi io dico dolce amore.
0: Tieni il labbro da bucchello.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
3: Nella giornata di domani, domenica, alta pressione in rinforzo con minor rischio di temporali su molte regioni. Ritroveremo quindi al nord cielo sereno poco nuvoloso con clima estivo, temperature fino a quasi 30 gradi. Per quanto riguarda le nostre regioni centrali, cielo sereno poco nuvoloso anche qui, durante il pomeriggio qualche breve fenomeno temporalesco sull'Appennino centrale. Per concludere il sud, avvio di giornata di bel tempo, poi durante il pomeriggio ci saranno dei temporali sull'Appennino meridionale, Calabria, Sicilia centro-orientale e anche Sardegna orientale. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.
0: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
4: Maria Paris e Desiderio.

vaga trovando una cascaforte. Indovinata come fa chi? Non tenga titolo, non vivi rendita, non c'è un vestito o quella a me. Ma la cascia mi necessita. Per forza l'ha già tenì. C'ha già mettere tutte le lettere che mi ha scritto Rosario.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Tito Schipa. O surdat namurat.

0: Canzoni napoletane. Le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Amedeo Pariante, Due strade.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Mamma, ma legge sta malinconia e sapa cam aperta quest'amore. Ma fa una smorfia finta d'allegria e poi ma stregne forte un goppo cuore. No, non lo dica, o male che mi fai, o campo, o moro, non ci dica mai. Addio, mia bella Napoli.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 19 settembre. Sono le ore 21 e un minuto.
1: Gennaro Cimmino, aprile a Napoli.

0: mamma, mamma!
1: Tullio Pane, Keller il Rose.

0: canzoni napoletane. Passione vera.
1: Mirna Doris. Canzoncella per forastiera.

ha detto: «Core mio, fu tentativo. A mezzanotte va su tu barcone, che l'ha là fatto sul Tucurriv, e sa fa un tenerì una canzone. E io sono tornato a casa, con sta chitarra mia, per ta cantà.

la voglia indovina tutto pensiero, che stanno in capace. Viene un parente gran signore, che ha nato poca mora, e tu sarrai in un re. Vatti, noi giungere, non fa ridere, che

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Maria Paris. Passione.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Gino Maringola e Nina Landi, Uscial.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Tito Schipa, non è Carmela mia.

Che te portai a docce stanno e meglio al ristorante. A dose magna mentre vado canta. Io te portai. Entusiasmato a tutta sta parata, ordinaia, nucefalo arrivo.

state le città che avete? Io te sposoio, ho vicinato a folla dei parienti, facevano un sacco di complimenti. Io te sposoio. All'improvviso, tra invito e battemana, arrivai. Una torta e cinque.

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Gigi Pisano e Gaetano Lama, Frisca Frisca.
2: Oh, sentite sto calore, mamma belli sto squagliando. Non capisco come fanno certi gente a camminare. Io per me passa giornata rindo all'acqua e margellini.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 19 settembre. Sono le ore 22 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Un viaggio appassionato in da storie sta città.
2: Mario da Vinci. Buona

Vorrei sapere perché, se mi vedete, facete sempre la faccia amareggiata. Ma voi, quando è più brutta vi facete, più bella all'occhio miei va presentata. E mo non saggio, se me ne accorgite, ma questi modi o i brigida, tazzi caffè parito.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Dino Giacca, Nottate i sentimenti.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Bruno Venturini. Forturella.

0: Vittorio De Sica, Suspiran.
1: Na fanastelle foglia rampicante, na puntiglioso curumus astrinta, e un sospiro mio cava

la lacrima caduta e pentimente, e la fucella e due manelle pronte, che tornano a chiamare l'antico amante, una fenestella e foglia rampicante, torno sospiro e

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane. In FM, DAB, streaming.
1: Massimo Ranieri, con la Senza Mamma.

0: tornare.
1: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
2: Vittorio Marsiglia, Carmela.
3: Eh sì, signore, mi inchino a Cicerone e condivido l'amore con Latina. Sono diventato padu dell'equazione pure perché ho capito che per gli d'accordo si fa così. Ma tu pensi soltanto a storia e non dire che è amore per te. Vuoi più bene a un libro che a me, ma

cavallo, per Verdi, per Puccini, per Pergolesi, per Bacca, e si te voglio va sa una lezione di conservatorio, ma già sciruppa. Sì, la Tosca è se bella, si sa, a Boema è giù meglio, lo so, ma ogni tanto volesse sentirmi ridire a Buscio. Camos, perché no? Se per caso ti domando questa sera cosa fai, rispondo domani, ma chi ha composto a Butterfly?

0: ti è penetrato il calcio nelle vene. Parli soltanto di coppe e di scudetti, carmè, e a Capoli e Tovizzi e San Gennaro c'è misa Pelé. Tiri fiori e terzine e vabbè, tiri baci e mediane e babù, punizione e rigore, però mettire tutto a me, mettire tutto a me. Se poi io parto per l'attacco e la rete ti minaccio, tu mi pigli contropiede e ti chiudi a catenaccio, ma con me a cagnasi ste, casi no mannaggia morte, io ti straccio la difesa e ti piazza la palla in porta, ti richiamo, ti ammonisco, poi ti spelle e baffornì, la ti metti fuori gioco e ti mandi in serie B. Carme, ebbe, e tallo, e tallo, ovunziello è diventata tallo, ecche, ebba.
1: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni Napoletane.
2: Tu, madrecista, sena seri maggia, e moti lo curaggi malassa, sto che tu non so sincero, come quando mi incontrasta, come quando madrecista, voglio bene solo a te, e tra man ma giuraste, con una mano in coppo cor, non so scort, o prima amor.
3: Quando viene appuntamente, guardo mare, guardo fronte, se te parlo non risponde, stai distratto.

0: grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Renato Carosone, Lazzarella.

0: Canzoni napoletane. Ma già innamorate te.
1: Dino Olivieri. Ite vorria va sa.

0: canzoni napoletane, le melodie più famose al mondo.
1: Pina Lamara e Alfredo Giannini. Palla corta.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 19 settembre. Sono le ore 23 e 3 minuti.
1: Bate cook, sienta a me, una persiana che sbatte, un lampione che ha luce e un'ubriaca che dice bussanna una porta. Ma rapa, con c'è? Ha 3 mesi che non dorme più. Una vucchella vorrei ascoltare. Gente, dicitemi, come già fa?

vitamine, glicerofosfato, bromotella, visionate di DT bicarbonato, borotac e semelina, cataplasma e semolina, una custata fiorentina, mortadella e due panini, con un mezzo litro di vino, un caffè con caffeina, grammi 003.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Mimì Ferrari, Oh Yes.
2: Oh yes, oui, yeah. Furattiera che si sparcata, chi sta in Napoli, Napoli, Napoli. Su profumo e mandarina, chi sta carne e mandorina.

certamente non può sbagliare. La chitarra ogni puntona, la Maria ogni canzone, e non muore, giore, giore, giore, giore. E la luna gira,

certamente non può sbagliare, la chitarra ogni puntona, la Maria poi ogni canzona, e un mare chiare, chiare, chiare, chiare, e la luna gira, gira, gira, gira. Può tenere malata cosa che spiciava sto città, non imbarazzo.

0: maramma tutto, la gomma tomata, la palla.
1: Valentina Mastrangelo e Francesco Langone. Ti voglio bene assai.

0: Canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
1: Bruno Venturini. Quan tramonto sul.

0: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Se mi suoni di suona che fai, non è peccato. E sì, suona. Lo va, se mi dai. Non è peccato.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Clara Stella.

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Costa, oi lì oi là.

l'amore la cadena che non ti spetta, non ti spetto in io in là, non ti spetto buonasera, non so fa chi un cadena, non ti spetto in io in là, non ti spetto buonasera.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
1: Ferruccio Tagliavini, Anima e Cor.

Tu pierdu sun, goppi i giornaletti. E mamma te minaccia, e pata te s'arraggia. Te fanno girare a capa sti fumetti. Guardannati in tuo specchio, vuoi fare il toreador. Ti fatta giacchettello curta curta, o casoncella stretta e un ricciolillo in fronte.

0: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase Apri canzoni napoletane.
1: Concetta Barra. Nascette Miezzomara.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 20 settembre. È mezzanotte. È 3 minuti. Canzoni Napoletane. Un viaggio appassionante.
1: Giacomo Rondinella. Guapparia.

e a femmina più bella rambrascata. L'ha già portato capo con un certino.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Mario Trevi, Catena.

0: cuore. Oh, anzi tu, che un dolce romelo.
1: E babbo, ma ciò dica papela.
0: No, un segreto tengo io con mare.
1: E perciò parlate chiara, caccia va, caccia piglia, che ce vuole.

0: canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Accarezzami, questa mano vellutata, fai scordare tutti i peccati, stringimi in braccio a te, sotto sto cielo trapuntati stelle, ma fai sentire sti dita dinti capire.

fai scurità tutta peccata, strigno m'abbraccio a te sotto astuci.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, le note dell'arte napoletana.
2: Nino Taranto. Piccerelli.

quando canzone fai cambrata io, quando se si rimane, ma fai mormonia, tutte canzone amata. Che tu vieni a dire se innamorata una canzone, canzone, capo d'amore, passa non moro. E chi ha voluto fare, fa andare in debbene, chiaro d'andaggio, faccio di tu.

ma quando rosa sorno mi portasse, e quando a stella in cielo tornai a sospirare, a chi qui tanta ingrata, la disastra, a Giocambara.

non mi fai sospirare, niente giardina la piana, si tutta casa torna, l'amore da tornare. Ma di chiamata, ma di aspettata, ma sanno che

Sono venuta a Sorrento, a sta bella marina, con una bella latina, con una refle vienta. Ha già visto i sardina, sciura, arancia e limone, e i più belli guaglioni che si possono creare.

0: canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Giacomo Rondinella, Spingolo francese.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 20 settembre. È l'una. È due minuti.
1: Roberto Murolo, il Palomma.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Sergio Bruni, Settembre con me.

sì, l'uva sì, la t'ho preparata, al sapore di cioccolato, si sa fissa quanto è squisita, poche bocche ci fa seccare, e restiamo qui mussa seccata, che ci

Sono tu, ma piace assai per la tua specialità. Perché ti erano un specialato che quando mi vado mi vende che venì. Non va se lo t'ho preparato, a sapore di cioccolato. Ci sapessi quanto è squisito, ma che

0: Canzoni napoletane. Passione vera.
1: E da mamana, una zingara mi ha detto che quanto per destino porta scritto tu voglia fa sapere. Dentro cuore, la passione tiene per una femmina bella che vuol bene e che bene te vuol. E dentro a st'occhio tuo chiaro e lucente, una lacrima cucente ci sta passando mo'.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Domenico Modugno. O Vesuvio.

0: Canzoni napoletane. Ogni volta m'annamore te.
1: Gabriella Ferri. Lacrime napulitane.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Mirna Doris. Nasera e Macchia.

0: avrà niente più.
1: Fermatemi, tenetemi, calmatemi, perché... Uaiù, e non ragiona più. Ui ui, oggi visto una femmina, e che femmina. Sento cuore che fa timpù timpà. Ui ui, una cosa fantastica.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Silvana Martino, Ninì tira Buscio.

Roberto Murolo, Uvash.

bella zitta, o sta con loro quando se marita. No, stu vasce non è vasce, è una reggia meglio reggia, e sì signoro pate masterasce, e sì signora mamma in paglia seggia, ma hanno fatto che sta figlia che è una vera meraviglia, capi sbaglia è nata là. A ieri mi sono mezza appiccicata, con i genitori miei cannerini.

0: Mamma in pagliaseggia, m'hanno fatto che sta figlia che è una vera meraviglia, capo sbaglio è nato all'ora.
1: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.